0: mi sono attaccato per la cuccia onda trecis.
1: Onda ci se tresti srecizato nogo breže kuca.
2: Onda da
0: bi sam ne zbog toga kad